Ville tre. Ville tre. Ville tre. Vanno fra queste contadine, ammeriare cittadine, ma contesse baronesse.

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola.

neppure. Perché a torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

ma per tornare a voi forfante ho teso troppo e mi dispaccio. Ora veste, veste al galoppo il capesco se ne vi sta. Vesti, vesti, vesti.